Adio attore nostri, in nomine Domini, Domini che saudi orazione meglio, Domini suo obispo, oriamo destra versa in tanto di creatura esista, prestimo legno, ed un antandio tuo, e un sopicipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, morite sempre.